0: freddo cane.
1: Ed io, Marcel, non ti nascondo, non credo al sudor della fronda.
0: O ghiacciate le dita, ma se ancora tenessi mollate giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciuppa troppo
0: e in fretta,
1: dove l'uomo è fascino
0: e

cito, si dà il mio dramma al fuoco. La trova scintillante, vivo. Ancora poco, la brevità, gran peggio.

pensier profondo giusto color. In quell'azzurro guizzo languente sfuma l'ardente scena d'amor. Scoppietta il fuoco.

0: Legna!
1: Signori!
2: Bordo!
0: Legna!
1: Bordo!
3: Le novizie d'una terra, il destino,
1: un rifugio per noi si

0: ci sta, via! Prepariamo il volo!
1: Riesco dov'è?
0: No! Ah, mi presento! Ma c'è qua!

0: risponde: mi cheum, mi chan.
1: Autore, è papacolo, panita, primo pian.
0: Vuoi soggiungere, vuoi soldare, finché qua lo morire?
1: Ci da fergulina, sono smaito e lungi di me. Sai l'incorpo di mia presenza bella, di mia presenza bella, al fascino della sfera.

0: zitto!
1: Date una sedia!
0: Presto!
2: Non occorre, vorrei!
1: Fega, vuol bene!
2: Grazie!
0: Occhiamo!
1: Occhiamo!
2: Questo è l'ultimo trimestre!

0: ma magra, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopracapi.

0: volta, un barbi tonsore. Guidatemi a ridicolo, oltraggio d'un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
0: andiamo, andiamo, andiamo.

0: Come facino, fuori di qua, di là. No, no, no, ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Come qui fuori, qui. Tardi, mi prego se vada lì per tu.
1: Servizio convenioso.
2: La casa Susanna.
3: Gli angeli vanno nudi.
1: Conosciti.
2: Domandatelo a me. Io sono

0: Cavaliere, non si può, tu non fare mio cancelliere.
1: Alla pianta.

letto lavando di San Petro il camera San Genum in civil briga, e chi ci dà il volto in tempo che...

dir le spese, musetto insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata e freddo entrate.

0: giorno sono uscita, me ne venni a questa volta.
1: Si desta, salza, mi cerca.

0: sei geloso, un poco collerico, lunatico, imbevuto dei pregiudizi, noioso, cocciuto.
1: Scheggia con tutto.

0: ben bene.
1: Oh, del pane.
0: Un piatto degno di le mosche.
1: Oh,
0: una ringa. Salata. E faccio il tavolo.
1: E stai con l'aria da fare il ghiaccio.
0: Buono champagne, mettiamo il ghiaccio.

0: vuota.
1: Minu et tu.
0: Avanella.
1: Fantasma.
2: Vabbè.
0: Propongo la quadriglia. Mano e dama.
3: Io ho detto.

0: ora vi pare che sia grave?
1: Non credo.
0: Macello, è spirata. Giuseppa,

vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Vuole andare e venire? Vuol guardarmi così?